E ogni volta ci chiediamo se quel posto dove andiamo non ci inghiotta e non torniamo più. E pur parenti siamo un po' di quella gente che ce l'ha, che come noi è forse un po' selvatica, ma la paura che ci fa quel mare scuro che si

sarà revolte e il resto è pioggia che ci bagna. Genova, dicevo, è un'idea. Genova, dicevo,